0: சூரிய
1: Ma non so che, ma non la gara che ho fatto, torna lì che ho fatto, e poi...

0: Il colonnel Richard Simanava, ministre in Fiarugo Pirenena, non è tefa ni safidio. Qua di manenzia o aniu, e tu na trenareu, andiamo a tua filoni anpazacana, si andiamo a tua filoni filanche Pirene e Tumboca, o anfapanciuna, ari e tu na tren governante mantul. Ica, manul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanaku, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni filanche pirenena o ampanpansun. Andiamo a tua mistra isen. Mamilaiai a lua ianareu i turpcia amni raia mandrine zaina dia in generale ramanazu. Mon general. Siamo a dire, mon general. Tia, ta giul landa yandrakit, softo tsarta, tiavni firenena izao. E che cosakani, si andava ni zo fai fana feno tultawa izao. Qua, sorana, no tultonau, amniro tsudra, si firarinzu, na tono wai, si quan governemata tarit.